0: Somos tu viaje al recuerdo. Somos tu viaje al recuerdo.
1: 70.
0: Contra. Reloj.
2: I love 70s.
3: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono abituato.